La canta porto puro timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba.